Shabuzi e bar song al dalodo, Jamie, tar nu ein una combi breakfast minar, tar nu ein al dalodo, e che vi abzo il desout ne washrum minuta, palessa, bonjo gbiram, fakar kom komplo basunna, 9900897, li mi dik diska, illi tishti illi tihaki anna playlist, bia dik illi t'aimek frodo bħalma, aimek, innes kafe, espresso, concentrate bieċans illi tirpu, mana, ovvjament, bonjo gbiram, dalwat, in komplo luktar mil gbar, Benson Boone, David Guetta, u forsi, il diska li tazelinti, al dalwat!

G7 Fridays for enhancement bell what club culture gabbiamo la giornata lascia. Te chiamano fuq social stana il N7B e G7 Events Malta u għed Gabi Paċ għalċasta shoutout iktar tard fil-lejl. Nkomplu ptejt me krej, Revolving Doors.